Parabonzibo, parabonzibo, come canti beh, arrivacci un po'. C'è Peppino, c'è Ninè.

possono il fulmine la rabbia di avanti la morte l'amore di farmi nel mar. No, no, no, no, la morte, l'amor di farmi nel mar.